0: Dimmelo gentil. Questo è per un po' nel mondo.
1: La mejor música está solo por